0: Io dicevo, a metà dei miei giorni me ne vado. Sono trattenuto alle porte degli inferi per il resto dei miei anni.
1: Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione.
0: Dicevo, non vedrò più il Signore sulla terra dei viventi. Non guarderò più nessuno fra gli abitanti del mondo.
1: Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione.
0: La mia dimora è stata divelta e gettata lontano da me, come una tenda di pastori. Come un tessitore hai arrotolato la mia vita, mi hai tagliato dalla trama.
1: Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione.
0: Il Signore è su di loro, essi vivranno. Tutto ciò che è in loro è vita del suo spirito. Guariscimi e rendimi la vita.
1: Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione.

Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco ed esse mi seguono.

Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem. Officium de Feria Sexta. Abdomen de Tertia.